0: Campania, da Ciutadella. Sono Gerani Vacciano, da Consoi.
1: Nine Segui, del terreno, delle Vare Stistelle.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...